0: Formare salame, radice, così che insieme qua un'altra volta con il nostro bacan italiano, festa degli italiani qua in la radio, leader!
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Ciò!
0: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò! Le robe, allora salutiamo a tutti i Vaticani, 50 carte, i corni della 107.5, grazie a tutti i Vaticani, saluto anche il nostro strucca bottone Gabriel che si è venuto a portare avanti questo mistero italiano qua. Grazie, allora saluto anche il nostro capo più grande qua della radio, Mauro Valmorbida, il suo nome, salutare tutta la gran equipe della Radio Lì. Tutti canta, tutti balla e non ti siamo più felici qua nella radio leader, tutti sabbi delle sia alle 7:30 siamo felici con Valtri che ascolti e anche a quei che mette mascarcella sacramento. Allora salutiamo tutti i nostri patrocinatori qua, la Commerciale Orizzonte parserà sulla nostra la cantina bel fiore della famiglia Rec, grazie a tutti Valtri, il Rimons Comaseto Varasol, Arge Pase Alimentos, Friprando Alimentos e Casa della Ua. Boom! E quando Lulla mena intorno, che storde la gambetta! Mi vuoi dire che avanti, che ne ha delle volte gente che mi quando sotto la live non posso attendere il mio telefono. Allora mi scrivi là quel WhatsApp della radio, allora si mandi e recate lo WhatsApp della radio, vale solo il WhatsApp, qual è? 984 37 78 26. Tutti canta, tutti balla e noi siamo più felici. Mettiamo sulla prima musichetta per fare il programma di incolore. Vale solo, mettiamo su la Monacella, mettela su.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: È proprio vera presentazione Parisotto Ciò, qua tutti sabbi delle sia alle 7:30 qua in della radio lì quel bacan italiano, festa dei italiani, guarda su demo do aurusang, guarda su l'aurusang, l'Alessandro Boccardo che ha detto buongiorno italiano, buongiorno a te Alessandro e tutta la tua famiglia. Grazie che vado se venire la festa qua in Giaborate la San Roque domenica passata. Io da questo con grande tuo pupato, parona, il cucchi, sabi, mondi, tutta quella buona gente là, de Urusanga, da Lanchonete Boccardo, là del Rio Maior, Urusanga, Santa Catarina. Grazie a loro! Da questo con grande anche Gerson Damasio che ha detto l'uno dei sbravatori pionieri qua del Val d'Oeste, che dice buongiorno, buongiorno a te Gerson e tutta la famiglia dei desbravatori qua del Val d'Oeste. E parliamo adesso della commerciale Orizzonte, vi dico che avete ascoltatori che avete bestiolette in casa, può essere qualche tipo di bestiolette che la della commerciale Orizzonte, vate che fuori tutto il mangiare, può essere bestiolette piccole come i ratini, grandi come il boa, porchi, cavalli, piegole, osei, caure, pollastri, tartarughe, gatti, ratti, cramegnati. Tutti che lavori là, che bestiolette vanno a fuori il maniale, che lì te la commerciale Orizzonte faccia catar fuori ben il centro del Val d'Oeste davanti alla chiesa. Se vanno a voler far su la razione in casa, allora potete comprare su il concentrato, l'unica sal minerale che ha concentrato lì per avanti, confezionare la vostra razione in casa. E che ne è tutto, la rete che la commerciale, tutto sono agropecuari. Che ne è ferramenta, mistieri per giardinaggio, che ne è materiale scolare, fin materiale scolare, tela passare sulle bestiolette, papelleria, che ne è una muccia dei mestieri là, medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette che te fuori lì della commerciale Orizzonte, guarda solo là, l'origa, mi sembra che sia la vera farmacia delle bestiolette perché ha tutti i tipi di medicamento per le vostre bestiolette, se non sta mia tanto pulito, le robe allora. Su quelle reci consulte con l'equipe del legno, la soparona, l'equipe del lavoro, là col telefono 3554 3220, è il telefono della meglio agropecuaria qua della nostra regione, dove vado a fare il meglio negozio, e la sempre parsera con le comunità dell'interior. Di fare vinto per tutti in dimando, di man i cammini porta tutti la San Giuseppe della Barra Verde, la festa San Rocchio, allora su quelle reci, e il giorno 6 di settembre anche qua. La cagnata funda, va la cagnata funda che è il mangiare del club primavera, allora tutti invitai latte la cagnata funda, giorno 6 di settembre, allora è il mangiare del club primavera, là della cagnata funda, tutta quella buona gente, l'austro con grande, va la famiglia Sartori, va la Pollatti, va la Bilibio, Lunardelli, tutta quella buona gente, là della cagnata funda, strucongando qua del programma italiano e della commerciale Orizzonte. E parliamo adesso della cantina Belfiore. Cantina Belfiore, sei un parseraso nostro, infatti che non conosce la cantina Belfiore, non sa cosa che si vale di offerta. Infatti che aveva imprese così, che vuole fare un mangiare per i funzionari, così, dei collaboratori, o se no qualche dunque che vuole fare da famiglia, che vuole fare gli anni, convidare una parte delle persone, là è un bel posto, lui fa su di tutto, lui rifà il menarosto per vatti là, se un mangiare tagliato di prima qualità, i ritratti, là che il bel posto là viene fuori ben, ben, neanche che vatti sia brutti, i ritratti viene fuori ben, là che la cantina bel fiore, e tutti i mesi lo rigà il menarosto, allora 12 di settembre che nel altro menarosto lo rifà la degustazione, lo rigà sia 7 tipi di vin là, e fa la degustazione e te la ordina la degustazione, vado in dei mangiando formaggio, crepole e altri mestieri, che ne fin coppa che delle volte viene fuori a bar solo. Allora se è una maraviglia, allora là qui tutti che lo là. E dopo il cardapio della menarosto, se codorna, vara sol, cunici, porchi, galletto, polenta fritta, fasoi, tortei, radici, cotti, torta di sabbia e due vini, la volontè la notte intera, allora su quelle reci là della cantina Belfiore, ma bisogna riservare, paga 100 fiorinetti, dopo non paga più niente, mangia e beve la notte intera senza pagare niente, allora su quelle reci il telefono è 999 69 1909, bisogna riservare, allora giorno 12 di settembre un altro menarosto con la famiglia Rec, la della cantina Belfiore, il Sagrado Corazon di Gesù.

mi dà questo congratto a tutta quella buona gente, la va solo il nostro amico Celso Salvador, quando un pochettino mi ha contato una storietta, quando un pochettino la contevo fuori. Celso, un congratto a Tida, a tuo parone, a Fio Giulimar, e tuo fratello al Walter, a tutta la famiglia del Walter, e che la buona gente là della famiglia dalla costa, tutti qui la via della Villa Pedrini che ascoltano anche un strucco un grande qua del Bacantalian. Che fa in barchetta, si va, andiamo avanti, mi dà questo congratto a Reinaldo Pagno, lui e a tutta la sua famiglia, va solo il primo cordazzo anche, e parlare di Reinaldo Pagno, bisogna parlare del suo cugnale, va solo il nostro amico Pecoraro, non perde il programma, questo congratto a te, Pecoraro, tutta la famiglia Pecoraro, tutta quella bella gente là di IBM che ascoltano avanti qua, grazie a lui. Stiamo fuori un'altra bella moschetta, Reginella Campagnola.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Tela Leader!
1: Proprio per la festa di italiani qua in Tela Leader, quel che lo sa chi che parla lì del Parisotto, cioè il nostro gran amico Nando Spessato, che tutti lo conosce qua della nostra regione, un incentivatore della cultura di tutte le maniere, italiana, brasiliana, gaucho di tutte le maniere, e le robe. Non le devo dormire, mi dice, ma è un strucongrado, so famiglia, ma so. E il Fermino, la Teresina, sono sicuro che là che ascolta Fermino, quando la Teresina, quando un pochettino mettiamo su una musichetta vostra qua, vanno in mar qua il programma. E allora, mi dà che strucongrado, preto Lazzarotto, là di Giamborà, insieme con un strucongrado a Tiga, ha detto, ottima fine di settimana, partire per tutta la famiglia, ma so. Luis De Martini, là del Rio Verde, Goiás, che ha detto buongiorno a tutta la buona gente italiana, grazie allora a te, un strucon per te, Luigi De Martini, là del Rio Verde, per te e tutta la tua famiglia, tutti i tuoi collaboratori, là il leva su buon'ora per farci il pan per gli altri mangiare, le robe! Ecco, strucon grande anche il Claudio Coppi, guarda solo insieme con noi qua. Strucon grande, Claudio, a te e tutta la famiglia Coppi che ha detto buongiorno. Anche che qua, anche la Audi Jung, guarda solo Audi Jung, che ha detto buongiorno, ottimo sabato, parvati, grazie allora, strucon grande per te e Audi. Parti e tutta la famiglia Giunghi. Ecco, devo do alla Serdopolis, ma era solo il nostro amico Silvano, qua della linea. Buongiorno Silvano Marcão.
2: Buongiorno Parisotto, manda una musica tipo sono della Serdopolis. Vita le mordi le vacche qua. Già li canta qui, ó. Manda una musica per noi qui. Você. Che è una? Italiani, você é a Vendinello, você, e manda lá por Jona Colombo, amigo lá do gordo lá da cantina, lá do Sagrado, tá bom?
1: Ecco, allora, Silvano, grazie, allora, un strucco, allora, Jonas Colombo, que ele é amigo do gordo rack lá da cantina Belfiorella, roba. Grazie allora Silvano, quando un pochettino mettiamo su una bella musichetta in casa, mandala a Virginia che mi mettesse sti di, ma ti mettiamo su una buona musica, quando un pochettino marca un strucco grande per te là, che il molde delle vacche, il molde delle pulito là, tutte l'ora pa dopo ti puoi andare a messa allora. Dopo che ti hai fatto i lavori puoi andare a messa. E allora, il strucco grande a Navir Bortoli là di Fraiburgo, insieme con un strucco grande, Navir partì e tutta la famiglia Bortoli. Genoveva, se tu visse là in Cassia, una scala che cammina, ma che robe, mamma mia!
3: Genoveva, chi mi tocca il pranzo a sia, prepara con il salame, pra comere al meglio di...
1: Ecco, allora parliamo adesso, irmãos, come sento, vi dico agli ascoltatori che aveva idea di scambiare i mobili della vostra casa, non stai far che lavori là. Vanti a consultare il Mons Comassetto, che sei a più gran loja di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Sono una invernata di grande, piena di opportunità per Vanti, la piena di buoni prezzi, vanno su prodotti di qualità. Le condizioni di pagamento, Valtri che le fesse, vuole fare in 10 volte, 20 10, 12, 18, 23, 30 volte, Valtri che sa chi che fa che lo è, la sua, il proprio, il Mons Comassetto. La logistica anche la è perfetta, se Valtri sei là di Fraiburgo, Videira, Cassador, Calmão, lo riporta presto la vostra mercatoria là, senza costare niente, va la sua. Consultate là allora con avanti di negoziare, consultate con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono è 35 25 12 33. Godito, ma è un negozio da mobili elettrodomestici sempre con il Mosco Assetto. Per ingattare lo scamignon, sacramignato là in Cassia e Bento, il baruffa de Bento Cassia. Ecco, allora parliamo adesso della Arge Paz Alimenti, quelli che non sa cosa è Arge Paz, è una impresa che fa su mangiare per le bestiolette, va da solo, vatti che aveva gatti, cani, pesci, casa, la meglio razione che si è fatta per la Arge Paz, mettevi in testa che le marche di Bolli, primo premio speciale e primo sgoldi, che le tre marche lì si è fatta per la Arge Paz Alimenti, che 25 anni a cerca fa su prodotti di qualità. Cada volta la cresce, cada volta di più, perché la fa su prodotti di qualità, sempre la prima a fare su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre pré-salute. Vários são atendback dos 12 estados da nossa federação e 3 países quase do Mercosul. Arge paz alimento que faço manhar para lebestiolete de qualidade. Se vai de que piazer. Lebestiolete, me sou seguro que lebestiolete que piazer que ele marca de ração. Metele via em testa, allora, boli, primos prêmio especial e primos gols. É, colora. Vamos trocar um grande lá com a Liseu Recalcati, que não perde o programa nosso. A Liseu Recalcati, lá de Emir Recalcati, toda aquela bola de gente lá de cima do monte, lá da linha França, Graça, Loura, a família Darol, família Bussacro, Bussacro, trocou um grande a ti, é o Fatinho, é o bruto clima de Fatinho, nós trocou um grande a ti, é toda a tua família. Mulher que vai contar a historieta, Salvador me vai contar a historieta, Jerry Cera. Gadito, che una volta un cristiano solo, il Gadito mio che citavamo, un casale di vecchiotti che ha risolvuto di mettere su un hotel, e gli attendeva a sé la maggioria terza età, allora attendeva terza età, e venivano 5 turisti da fuori, non so da dove, che venivano, arrivai là, è stato un paio di giorni là, e tutti gli domandavano la medesima roba, e 5 soppe, 5 churraschi, 5 caffè, così sempre 5 e delle volte che là, loro facevano un mestiere differente, là delle volte l'hotel che aveva una freghesia per fuori, allora sempre delle volte un dì che detto 5 donne anche da passare sempre 5 qua, 5 là, 5 là e là il terzo quarto giorno video che c'era e che ha domandato tante soppe, tanti caffè, tante così e 4 donne sol. Il dono del nonno là dell'hotel che ha detto ma perché sol 4? Non si viene in 5. È che ti ha fatto il caffè massa caldo e il Giovanni si ha bruciato la lingua. Allora papà perché con la febbre si ha bruciato la lingua, sacramento, allora lui sta fuori. Sant'Antonio, dove sto mondo va? Allora questa prossima musichetta allora offriremo a Silvano Marcão, e Colombo, tutta quella buona gente, la metti su, allora la Marietta ti si bella, ti si da namorare.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò a tutti, sabidele sia alle 7:30 qua in della radio leader non di portiamo fare sto bacan italiano qua, festa dei italiani. Com'è la sua che bella musichetta che viene su là.
2: Un cucciaro di calzina che ho fatto la casa anche la cucina.
1: Un cucciaro di calzina ha fatto la casa e anche la cucina. La roba, parliamo adesso della free prendo alimenti, un frigorifico ben montato qua nella nostra regione, carne sempre spezionatissima, i prodotti spezionatissimi, avanti ascoltatori, tastarli se vogliono che mai prova. Oh sacramento, allora proe che in una maniera che l'altra vai comprando prodotti con la marca Free Prando, se ti aiutarti è solo loro per aria. Allora l'unica bagna per vendere, ga salami, ga crepole, ga coppa, formaggio di porco, se è una maraviglia. La calabresa, bacon, taglia carne imballata a vacuo di tutte le maniere, l'unica te fuori del vostro supermercato. De del supermercato della vostra confianza che con sicuro vate cate fuori la marca Free Prando in tutta la nostra regione. Qua allora andiamo avanti provando i prodotti spezionatissimi con la marca Free Prando. Vale solo e vuoi dire che avanti fabbricieri delle comunità dei bairi dove che devono far su feste sempre il caro chef e la carne la Free Prando sei specialista dell'attendimento del festival sabato passato. La gatta in questa festa un rock, oh che carne meraviglia, che roba, churrasco, tutti i capi a zetto, perché la carne la è buona proprio e sempre col meglio prezzo. Allora lighela e negozia con lui, là, vatti che negozia una volta, sempre ritornare negoziando perché loro risiede parola proprio. Se vatti a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata con poco osso e poco prezzo, sacramento. Questo te là il telefono se 35 26 10 74 godito Free Prando Alimento.

la calcina, Barasol. Parliamo adesso della casa della Uabona, casa della Uabona. La fa su tutti i sabbi, solo il sabbi, il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina, Val del Rio do Peixe, Alto Uruguay, Catarina. Se non potete andare là per vedere, se non è mia, vero, cosa che siamo di parlare. 30 e pochi prodotti differenti uno di quell'altro. Vatti insegnare che bonita sta lì in medi, sacramento. De là per vedere che roba di altro mondo. Tutti i prodotti nostri qua, fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Giamborà, prodotti nostri della nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina, latte la casa della Uabona, solo al sabato. Adesso il caffè che scominciate alle 6:30, alle 10:30 il meglio caffè coloniale. L'Urianca e fa su il meglio succo del Brasile, mi sembra di dire che c'è il meglio succo di Santa Catarina, adesso il gap passa via frontiere, se il meglio del Brasile. Questo sì, portello in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, ha sol ua Bordeaux di prima qualità, per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile. Portello in tola, questo sì. Ecco, formeremo una barchetta, un strucon grandola a Barreiros, il Val d'Oeste, il nostro amico là, il metocaio Deoclésio Marchiore, tutta la sua famiglia Marchiore, la famiglia Ramela, la famiglia là del Gomes, del Darcy Gomes, tutta quella bella gente, grazie a loro! Ecco allora, sto con grande la famiglia Rigo, guarda, sono là di Santa Elena, chi sempre porta la dieta della Orsala di Ordeba, ascoltarmi, la Milton, la Veronese, tutta la famiglia Rigo, grazie a loro, anche al Baschera, Pinsulla, un poco, ascoltano anche, grazie a loro, Chico de Barba, in cima al monte, e là tutta la famiglia de Barba, grazie a tutti gli altri. Questa qua è stato il mito Rigo che mi ha contato. E che dite, sai che Lule è della colonia, e 99% dei coloni, tutti i lavoratori. Ma mi ha detto il Rigo che una volta che non era un cristiano, che già era pigro, che per l'amor di Dio. E allora l'orsamento più grande della famiglia, là, era mezzo vagabondotto, no? Allora l'orsamento più grande già era il pronafe, quando veniva il pronafe. E allora... Sempre per un'affe te lo paghi, così che là devo pare di ritorno. Ma un tempo in Drio che ha dato un problema, là tocca scambiare tutta la documentazione, e per un'affe che ha demorato, e ciò che il cristiano hanno che aveva, tutti i dì andate al banco, vede se veniva fuori il pronafe e non le venisse. Ecco la testa che la sua pronafe, non aveva più soldi per bere, birre, niente, e il pronafe che ha demorato un 30-40 di sacra, mignata. E loro del banco tutti i dì per vedere se veniva fuori questo pronafe. E andai a casa con la testa piena, si buttò a due e niente, cioè lui era mia tanto tempo che era, non era mia vecchia, era dovine, cioè. E sacramente la parola che ha cominciato a sconfiare, il cristiano, lui andai al banco, andai a casa, sempre si buttò a due, non pensai a niente, solo che la testa che era pronata, un dì la disse, vou tentar provocarlo per vedere. Allora è andata, si è buttato avanti di lui, ma già erano 40 di che storia là, e si è buttato avanti senza niente, e per vedere solo cosa che fa lei, avesse parlato qualche roba, e lui c'ha il riva del banco e là in tal che la testa che la sua pronafe, è andato a buttarsi dopo e niente, non fa niente, e a sua femmina che ha detto, ma non te che visto che sono senza braghette. E lui che dice, aspetta sacramento, quando veniamo fuori il pronafe te comprerò anche quelle. E le robe italiane, Sant'Antonio, io prete dove sto mondo va, guarda, sorghiamo qua il nostro amico Sasso Menegassi, la di Cantandumi, siamo con un altro cogato, Sasso Menegassi, che dice, buongiorno amico, buongiorno a te e tutta la famiglia, allora tutta la famiglia Menegassi, famiglia Bichinini, che la buona gente là di Cantandumi va, grazie a loro. Già che abbiamo fuori un'altra bella moschetta, quel nostro amico italianissimo là del Concordia, mezzo quanto tribulare.

0: sabe, alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle sia le 7:30 e le robe. E se la va a parare a grazie a vari ascoltatori come Sergio Favretto, un italiano di prima qualità. Le ore di mettere su una musichetta del Sergio Favretto, ma dopo mettiamo su di Cacciatori, guarda un pochettino, Sergio. Della tua non che noi qua, ma mettiamo su di Cacciatori, ti insieme. Sto congrando allora a te, Sergio Favretto, tutta la famiglia. Favretto che sei mia pucchi qua della nostra regione.

bella, bella campagnola, guarda so che bella musichetta, guarda so. Parliamo adesso un'altra volta della Commercial Horizonte. Vi dico che la Commercial Horizonte è un'agropecuaria ben montata qua nel centro del Vaso Est della Rua Nereo Ramo 100, è il numero ben davanti della Cesa Matrice. Tanta gente non va alla Cesa, ma sa dove che la Zela Cesa Matrice qua del Vaso Est, allora è facile cantare fuori. Tutto sono mestiere di agropecuaria, sacramento che te fuori la rete là. Magnar per le bestiolette, qualche tipo di bestiolette, può essere can, gatti, tartarughe, ratti, caure, osei, polastri, cavai, porchi, belle robe. Tutti i tipi di bestiolette che esiste là, che ne cate fuori il magnar lì della Commerciale Orizzonte, se vuole, vuole fare sulla razione casa, lo riga concentrato, che sai minerale. E gana mucha, la è piena, piena, piena di prodotti buoni, qualità, di prodotti, tutto che ne è, di tutto che ne è, la ferramenta, che ne è, tela passare sulle bestiolette, papelleria, fin materiale scolare che ne è là dentro, guarda, tutto mi siede per giardinaggio, no, una muccia dei lavori là, di là parlare con l'Enio per vedere che i lavori, se ben intendessi là con la turma dell'Enio, con l'equipe del lavoro, e sempre vi dico che là, le la vera farmacia delle bestiolette asellate la Commercial Horizonte, si è camminato l'ora che te fuori di tutto chi lavori là. Sempre là con l'Elenio, con l'equipe del lavoro, dove che fate è il meglio negozio, loro è sempre parseri con le comunità interiori qua. E l'ora di fare invito qua, il decimo porco a pizza, guarda sulla Boa Esperanza, giorno 13 del settembre, l'ora Boa Esperanza, tutti invitati, mandare il decimo porco a pizza, va là che ne è una Dio commemorare 80 anni del club San Giuseppe, oh sacramento, le faccio che il club lì di Dio presto, che ne è un show là col vicino, con l'ono, guarda sulla, e dopo mattine, che ne è una muccia, una festa grande là, allora... Giorno 13, tutti invitati per andare a Boa Esperanza, il Valdo Est, quel decimo porco a pizza, Varasole, e 80 anni del club, là che ne è una muccia di tradizione, e mattinè. E sto con grande allora tutti che la buona gente là della Boa Esperanza, va la Billy B, Dri, Zanin, Zanella, Chiamolera, tutti che la buona gente là. Grazie a loro, sto con grande a tutti infatti, e successo della vostra festa, allora tutti invitati. Giorno 13 di settembre, decimo porco a pizza, là della Boa Esperanza.

0: que usted con grande San Sarandí, tú te quedas para la gente, la San Sarandí, era solo el Colombo, la Livo Colombo, la Noelí, toda la familia Colombo, la familia Meleri, la familia Secato, gracias a tutti, vati, a tutti que la para la gente, San Sarandí, San de Belén, anche que buena muchos ascoltatori, la usted con grande, cuando el programa italiano, a tutti, valtri.
1: El dice que al mío, bel biondo, la rilala, e que el ve.
0: Ecco, parliamo adesso della cantina Belfiore, cantina Belfiore. Tutti i mesi lo regala il secondo sabato del mese che nella menna rosto, perché chi non sa se un mangiare italiano di prima qualità. Ma avanti del mangiare italiano, lo rifà la degustazione di vini, lo regala molto di vini, là lo regala Bordeaux, i Erbe Monte, Cascadura, Isabel, Concorde, Semilão. Ghetti, vinghetti, vera solo ua, ghetti che ne so qua in oro e la do in urusanga, non è mia, è una roba che è mia per tutti i posti, sol in oro e urusanga in Santa Catarina che ne è che il vinghetti, la ua, ghetti che è una roba di altro mondo, è difficile di coltivarla per quella che ne è poca gente, solo italiani di coraggio come Rec là. Chi coltiva che la ua lì ghetti verso e come se a Dio parlare la degustazione lui fa la degustazione della ora della vanti degustando il vin e mangiando che ne formaggio che ne salame che ne uvi di codorna che ne coppa che ne pipini che ne una moccia di roba devo mangiando e degustando e bevendo verso e dopo della ora del menarosto sacramentato che nel cardapio de cunice de porco de codorna verso galletto che ne fa sui tropeiri, che ne tortei, radici, torta di salvia e due tipi di vini la notte intera, poter bere la notte intera e solo paga 100 filinetti per tutti i chilogli là. Ma bisogna riservare che le porre in commenda, va solo. 999-69-1909 è il telefono là della cantina Belfiore, là di Oro, Santa Catarina. Faccio che fuori 2 chilometri sulle strade di terra. E là di sopra la linea Vittoria, e le robe faccio che trovo. Sto congrando loro a tutta quella buona gente, là della linea Sagrado Oro, grazie a loro, la linea Vittoria, a tutta quella buona gente. Sto congrando qua del programma italiano.
1: Gira, gira, il mondo gira. Il mondo gira, gira, il mondo gira.
0: Il mondo gira, gira, il mondo. Vale, andiamo, vado, mi stiamo su un'altra bella musichetta. Italia mia.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto, cioè le robe demo su a Catanduva da questo con grande amico Smaiocchinato, che dice buongiorno amico Parisotto Gasfreda un pochettino là che ride verso un con grande amico verso l'anca partito Smaiocchinato e tutta la famiglia Chinato, tutta quella gente là de Catanduva, un con grande qua del Bacan Italian, programma italiano, grazie a tutti Valtri. E ma parlando di Catanduva devo parlare solo la Irmons come siete, che sia piglano loggi di mobili elettrodomestici qua della nostra regione, se là in Catanduva verso insomma è proprio una invernata de grande che la se piena di prodotti là, piena di prodotti con qualità, con prezzo buono, verso le condizioni di pagamento vatti che le fesse vuole fare in 12 volte fa in 12 disdotto 23 30 volte o sacramentato vatti che sape la quantità di volte che vatti vuole pagare solo il mosco ma sento per proporzionare un mestiere facile così da negoziare e la logistica anche la se perfetta se vatti là in Concordia Arabutan Iran e dove che valce di stallo riporta presto la vostra mercatoria là senza comprare che niente sacramento consulti là col Valerio con Sergio con l'equipe del lavoro telefono 35 25 12 33 ho detto sempre il meglio negozio della Moves elettrodomestico Irmons come ha detto se è il posto
2: que pignate le se viene e se mette a slecar.
1: E pignate pieni se mette tutti a sleccare le robe.
3: Chi fa festa e beve birra dopo gli sbarra.
1: Sbarra foghettoni, e le robe sbarra foghettoni vanno su. E il nostro amico Vladimir Nunes vedeva che deve sbarrare foghettoni perché il Corinthians si è classificato. Te che hai visto, Gabriele, come che la differenza tra un team grande e un team piccolo? E il Palmeiras si è classificato tutto normale, non c'è niente. Ma il Corinthians si è classificato, oh Crametta, quanta festa! E le robe sempre di scherzare qua con i Corinthians perché è il nostro amico che l'ha lavorato tanti anni con me, quella di Mirna. E le robe sono come Corinthians di prima. Quanta. Ma andiamo avanti, parliamo un'altra volta dell'Argepaz Alimento, la faccio mangiare per le vostre bestiolette, per i campi, per i gatti, per i pesci, sacramento. Allora se fate capire che le bestiolette in casa lì, mettevi in testa che le marche della sono lì, Boli. Primo premio speciale e primo sgoglio che le tre marche le si fatte per la Argepaz Alimento che ha 25 anni la cerca fa su prodotti sempre cada volta meglio di cada volta di più qualità e prima sempre fa su prodotti con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gappe sempre salute il pelliso vada sole le robe. E la cresce cada volta di più la tende di sdotto in stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Ora mettevi in testa Valti che piace le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che la marca della sua mettele via in testa allora Boli primo premio speciale e primo sgoldi che le tre marche lì si è fatte per la Argepaz Alimentos.

tornando historieta, vale, so questo qua è stato Reinaldo Pagno che mi ha contato, che ha detto che una volta qua in Joaçaba, che era un impresario, ma fa tempo, che era un impresario, era ben di vita, era ricco, ma sono gli imposti e governo, cioè. E cioè la ricetta è stata a Logacciapà, in Timala, e allora che non dica, passava un paio di giorni che marcano udienza. Loro non era del mangiare, là della ora di mangiare con la parona di mesdì, e che ha detto a ella, amore, te sai che in cuoco che la maledetta che l'audienza là della ricetta statuale, sarà che va con che? Che roba? Va di così, di sport o di sociale, metto sul terno, d'acqua. Ella che ha detto, guarda, amore, voglio parlare di medesima roba che mia mamma che ha detto quando si chiama maridai in altri due. Oh, ma cosa che vuol dire? La gallo parla che? Che storia differente? Che loro? No, ma quando prima notte, quando siamo maridai, mi domandava la mia mamma se metteva su le braghette di renda o quelle di seda. E la gallo ha detto che puoi mettere su qualche donna che te lo para su stesso. La roba non vuol mia dire, no. Oh, sacramento, ma sono strucongando a lei di Marco, strucongando a te e tutta la famiglia che dice buongiorno, mi casa, ma sono le case, allora tutti sani, siamo qua sani, pulito, e la roba strucongando il nostro gran amico viaggiante delle otte dell'appa il parala del Rigia nel viaggio per tutto in quelle case, ma sono qua in Catanduva loro sto con grano a Lady Mar Gross e tutta la famiglia Gross. Disea sempre la nostra mamma su con le lecce, guardetto Zatti su con le lecce, mettiamo su un'altra bella moschetta, sgiacco fuori la caro bebè, la verità.

0: Wasabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Tela Leader!
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader!

tendere a tutti i nuati. Allora, vanti che piacere a maniera portevo vasto bacan quando entri nel supermercato della vostra confianza, può essere tutta la nostra regione qua che ne è prodotti con la marca Free Prendo verso l'unica salami ga crippoli ga bagna ga coppa formaggio de porco verso calabresa bacon tutti che i prodotti lì con la marca Free Prendo, l'unica carne imballata a vacuo di tutte le maniere di prima qualità sempre col meglio prezzo e le prodotti spezionatissimi. Allora compre con la marca Free Prendo, domanda i prodotti che della maniera che l'altro, ma se ci giuntate questo lavoro per aria, le robe verso, voi dite che avanti Fabrizieri, fuori per le colonie, ti bari, te le città, dove che deve far su festa, e caro chef, sempre se la carne sacramento e la Free Prendo, sei specialista dell'attendimento delle feste, verso il sabato, domenica passata, sabato e anche domenica, perché chi ne ha la festa è prefesto, sabato passato, là te la festa già vorrai che ha servito pulito, pulito una carne buona di prima qualità che tutti i gappi a sesto sacramento. Allora le leghe là e consulte infatti che fai una festa con la Free Prendo devi ritornare a fare sempre perché non li siete parola se vanno domandate al carne viene al carne ben tagliata con poco osso e poco prezzo sacramento. Allora consulte là il telefono 635 27 10 74 godito Free Prendo.

Parlemo adesso della casa della Ua Bona, casa della Ua Bona, è un commercio ben montato, guarda la SS355 ben arrente dei Giaborali, e fa assunto di tutti i sabbi, e il messo la sabbi, meglio caffè coloniale di tutto il Midwest di Santa Catarina, Alto Uruguay, Catarinese, Val del Rio do Pesce, e ne là per me se non è mia vera cosa che sembra di parlare. 30 e pochi prodotti differenti uno dall'altro, c'è neanche bonita stali medi, prodotti di qualità, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giaborà, prodotti nostri, la nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Midwest di Santa Catarina, e là per me se non è mia vera. De là per le 9 per lì, perché si comincia le 6 e mezza, fine 10 e mezza. De là per le 9 l'ora serve del caffè e anche del cenare al mesdì. De tanto che si mangia là. E lui rifà su anche il meglio succo del Brasil. Mi pensavo che mi parlava sempre che già era il meglio Santa Catarina, adesso che passava via frontiere. E il meglio succo del Brasil, che se questo sì, mettevi in testa che la marca questo sì e portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita. Il meglio succo del Brasil, questo si va al 100% naturale, non ha conservante, non ha succo, non ha niente. Sol Ua Bordeaux di prima qualità, per quello che ha diventato il meglio succo del Brasil, che se questo sì.

0: Alla se de sera alta, de sera alta te sì, Lora. Grazie, Lora Marisa, la de sera alta. Guarda sul. Sera alta proprio.
1: Morire la mi fa.
0: Sta campagnola. La prossima musichetta loro offriremo tutti quelli del gruppo I Cacciatori del Bosco. I Cacciatori del Bosco, guarda su. Qua è il Sergio Favretto, Giusto Ratti, Belleganti, Felicetti, Angonesi, Salso Brancare. E non chiediamo più il nostro grande amico che l'è andato, il Bussacro, ma la Saletti Bussacro, tutta la famiglia Bussacro. Mettiamo su, loro.

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, tutti sapi qua in la radio leader delle sia le sette. Questo con grande adesso mesomo la di Davide Cannavaro del Rio Grande Sul, che ha detto leva le demo le var su che ormai le di le robe proprio vera le di fa un par di minuti perché che le gabbè che sciarivo il di le vedo freddetto ma in quelle bomba essere una bella giornata, mi è vero Nelson Mesomo, questo con grande partito e tutta l'equipe là della radio, l'unica programma italiano là della Davide Cannavaro del Rio Grande Sul, grazie a loro. E le recce bionde mi dai con grande anche la Iria Becker, Iria Eckler, Valsor, Iria Eckler, sto con grande che dice buongiorno amico, buongiorno a te e tutta la toffa meia Iria.
2: I giovani per voi fanno la ronda.
1: Fale la ronda, parliamo un'altra volta della Commerciale Orizzonte, vi dico agli ascoltatori che la Commerciale Orizzonte è una gran agropecuaria ben montata qua nel centro del Voto Est, ben davanti all'accesa matrice, facile che sta fuori là, vatica che sta fuori a mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vatica che a casa può essere qualche tipo cangati, rati, tartarughe, pollastri, boa, porchi, cavai, piegore, osei, tutte le bestiolette che vatica che a casa che sta fuori a mangiare là, se vatica vale far sulla razione casa l'unica sale minerale, l'unica concentrata, i gamistieri di tutti i tipi, là, è piena che l'agropecuaria là, che ne è ferramenta, che ne è mestieri per giardinaggio, tela per passare sulle bestiolette, che ne è papelaria, fin materiale scolare, medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette che le là. Mi sembra di cos'è la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte là, sempre là quel meglio attendimento della Palegolegno con Parone, con l'equipe del lavoro per vedere come se ben intendessi, come negozio, pulito tutto sopra agropecuari, solo prodotti di agropecuari, sempre col meglio prezzo e meglio attendimento della nostra regione, sempre un riparseri con le comunità, e devo fare invito che ti mancano tutti i cammini porta San José della Barra Verde, San Roque, festa San Roque, l'ora di manca San José della Barra Verde, sto con grado a tutti qui là della Barra Verde, San José della Barra Verde, grazie a loro anche, giorno 6 di settembre, verso il 6 di settembre là della cagnata funda il club il mangiare del club Primavera. Beh, guarda solo il cardapio, la carne di porco a pizza, carne di gado, porco a pizza, macaroni, mangiocca, salato, le robe a tutte quella buona gente, la loro invito là, 6 di settembre là, della cagnata funda, guarda solo il con grande a tutta quella famiglia, Lunardelli, Billy Bio, Polatti, guarda solo Sarturi, tutta quella buona gente, grazie a loro.
2: Come sei bello, tu sei Marcello della
1: gioventù. Tu sei Marcello della gioventù. Parliamo un'altra volta della cantina Belfior. Cantina Belfior, vatti che non conosce la cantina Belfior, non sa cosa che si deve perdere. Ma so, vatti che aveva impresa, vuole farsi una festa per i vostri collaboratori. La cantina Belfior è il posto, anche vatti che è di famiglia, che vuole farsi un anniversario di qualcuno. La cantina Belfior è un bel un posto là, va da solo, neanche che valzie brutti del posto bel che se fin i ritratti resta bella e il mangiare lo rifà su mangiare della maniera che vatti vuole, se vuole fare il menarosto italiano lo rifà su, se vuole fare qualche altro mangiare loro sempre pronti, e giorno 12 di settembre un altro menarosto che c'è il mangiare italiano là, loro fa la degustazione, prima fa la degustazione 7-8 tipi di vini differenti uno dell'altro, e loro te la ordine di degustazione, andiamo degustando e mangiando salami, crepe, le varie queijo e uvi di codorna, che ne è una mucca di roba insieme, e dopo te il mangiare, varie te il mangiare, che ne è la codorna con nicio, porco galletto, polenta frita, fasoi tropei, tortelli, radici, torta di sabbia, due tipi di vino la notte intera, la volontà, paga solo 100 filinetti, ma bisogna riservare perché il posto è mio tanto grande. Allora 9 99 69 19 09, vatti che non conosce la cantina Belfior, lende là per vedere che roba di altro mondo qua della linea sagrada in oro, facile che tar fuori sulla per la linea Vittoria 2 chilometretti là in cima del becche della cantina Belfior, sto con grande a tutta la famiglia Rec, i tuoi collaboratori, grazie a loro. Ecco allora Vanderlei dos Anjos, Vanderlei dos Anjos, sto con grande partito che ha detto buongiorno amico, buongiorno a te e tutta la tua famiglia.
2: O Monte Grappa, Rubi Ferro.
1: É, Monte Grappa, sei belo, bela sorte. É nosso amigo Reinaldo Pai Megaligar Quai, que ha dito: ô cunha, pegoraram o suculerete, mete sulla carne, preste na carne boa lá que. Que el Reinaldo Tocunhal vai lá em Vietnam, domani vai amanhã no churrasco, lá beber vinho e jogar truco, ele disse, não só quase que folia que faz ele, não. Ele disse, manda os trucos a tutti quelli lá de capoeirada, del Valdo Oeste, que el mês que vem que nem festa, não só que dia, mas vai anunciar, ele diz que nem a festa lá da capoeirada, os trucos grandes, allora, tudo aquela gente boa lá da capoeirada, Denardi, tudo aquela boa gente, graças a Deus. Guai che guai se io sinello non risbala. Questa qua devo offrire la famiglia spessata. Vedete che adesso il Nando il gatto si bicià. Allora la mettiamo su col Nando, quel che parla là, se devo ascoltare il parisotto. Cioè. Il Nando è spessato con la sua mamma Teresina, mettiamo su Sorella delle Stelle.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa di italiani qua in Tela Leader! Le robe vere sole! Andiamo avanti con il nostro mestiere italiano, qua parliamo un'altra volta dei rimossi come assetto, vi dico avanti ascoltatori che volete scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chi lavori là, vanti a consultare il rimossi come assetto che la Vatica ti fa sempre il meglio prezzo, le meglio condizioni, boh, e le condizioni vanti che le feste vuole fare in 10 volte, in 10, 12, 18, 23, 30 volte, vanti che sa le robe loro là. Che te fuori sempre il meglio negozio di mobili elettrodomestici, se con il rimosso come assetto, va so. Là, e la logistica la sei perfetta, va ci sei di stare là in Pozzerrada, va so, se un sciocere, fascinato, sgadro, lo riporta presto, presto la vostra mercatoria. Consulte con Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, telefono laser no, 35 25 12 33, 35 25 12 33, se è il telefono del rimosso come assetto, dove va ti fai il meglio negozio di mobili elettrodomestici. Parliamo adesso dell'Arge Pazzi Alimento, per quelli che non sa cosa sia l'Arge Pazzi Alimento, la fa su magnar per le vostre bestiolette, se fate che avete can, gatti, case, i pesi, ricordate, mettete via in testa che le marche lì, Boli, Primus, Premium Special e Primus Goodie, che le tre marche di razione si fate per l'Arge Pazzi Alimento. Allora, a 25 anni la cerca fa su prodotti sempre cada volta meglio, di qualità, sempre in prima fa su prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette le capi sempre salute, sempre col pelliso, guarda, lui attende di sdotto in stadio della nostra federazione e tre paesi quando il mercato sull'ora la cresce cada volta più, perché fa su prodotti di qualità proprio. Allora mettete via in testa che le marche lì, Boli, Primus, Premium Special e Primus Gold. E andiamo su a Nova Petropolis, Strucon Grande, a Nova Petropolis, Strucon Grande, la Bisinella, Maestro Bisinella, va sulla famiglia Batti, la Rivelino, la sua mamma, famiglia Bugarelli, famiglia Fabro, va sul nostro amico Fabro, già di un compleanno sta settimana, e il dottor Ronni, Strucon Grande, Ronni Fabro, tutta la famiglia Fabro, grazie a lui!
2: Le trombe che suona, senti le trombe che suona.
1: Senti le trombe che suona, guarda solo. Strucon Grande, il Bogoni che va con il motocicli, guarda, le robe, Strucon Grande a tutta la famiglia Bogoni, specialmente il nostro amico Ademir che va in volta con la motocicli a 40 anni qua in Giuasabere, vado a tutta la regione, le robe. Dai, Strucon Grande al Giorgio Carissimo, là da Guasbella, tutta la famiglia carissima, grazie a loro, Strucon Grande, per te e tutta la tua famiglia. Guarda qua la Marisa Merlini, le ha detto manda una musica qua per la serata, la famiglia Dal Ros, guarda solo, dei Ros, guarda solo, Dal Ros, guarda solo. Sto con grado allora tutta la famiglia della buona gente là della serata, allora mettiamo su per Vati, mi sono sicuro che Vati che piace del vino, allora mettiamo su il vino.

0: Ad italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Gera, Dio scorda perché non hai l'ora di torce, la sacra me ma avanti di torce, la verità questo congrado a Silvino Massa, una di Catanduva, grazie allora. Adesso te puoi levare su un'ora le sie del sabato, sono sempre qua, Silvino Massa, puoi ascoltare. Leo Sir Ribeiro dei Santi, che dice buongiorno amico, buongiorno a te, Leo Sir, questo congrado a te e tutta la tua famiglia. Paolo Vittorio Becchi che dice buongiorno, buongiorno a te, Paolo e tutta la famiglia Becchi, ecco allora. Tutto che le bonze venisse presto, ma anche cose che le ruim, perché il nostro programma è di andare ma avanti intorsela. Ringraziamo qua un'altra volta la Friprando Alimento parcerà sul nostro casa da uva boa che fa sul succo di uva, questo sì. Commercial Orizzonte parcerà sul nostro verso il cantina Belfiore anche. Irmons Comaceto, Arge Paz Alimento, qui lì sono i nostri patrocinatori. Ringrazio il nostro struccabottoni Gabriele che porta aiuta sempre a portare avanti la nostra cultura italiana. Ringrazio a tutti i vati che Bill la curai di ascoltarmi qua per una ora e mezza e fa invito che sappia che viene se Dio il volto siamo qua un'altra volta, mi lo conosco lui le gente buona va a sarno anti venire qua un'altra volta. Adesso restiamo col sabato show con Carlos Ferrari, allora saluti a tutti e fin sabato che viene.